Toi fatalo fatu alfa bopongo telefono le nitai ao. Ua failo mai le peristeno le United States Donald Trump. O le ale fasala la wina tu sa ailunga upenga ta failangi le fasalanga le oti o Nairo Malik Hassan. Le anoso fa ia matafanaina fita fita I Fort Hood. O le faiunga wa faie Trump. O na o le tele o faitionga mai I vaenga fa upu faie lua I Amerika. O na o popole ngai ono fa unga aina I ata o le fasalanga. E fa oso fia I tangata fa atupu fa lave lave. Na manatu Trump. O le fasala la wina tu sa au le fasalanga le oti o Hassan. E avea masilapa ta inga I tangata fa atupu fa lave lave e fa ilo ai e le mama ya Amerika fa lave lave fa pea peitai e to otele tangata I le fia mai moa a o fa o le oti ise isi tangata ua fa atulanga le fasalanga o Hassan I le asotolu o te esema ma ole a fa atangaina a inga o ena maliliu I osa fa inga le ataule a lea e moli mawina pe a fai e manana o iai ua langolango ina ele fale paepa ele fa I unga Trump mana sau nole sweeper istine JD Vance e le fia awai e matama I lea fa'asalanga. Ua matuasi I tia le numera o talosanga mō visa tamaitia o ngā wate ina ili Office of Malanga I ngā New Zealand o na olefa atuputupula I o talosanga o visa o lo o masalo mia le iai o fa'amatalanga tau fa'asise. I totonu o le tolu masina ua mavae na te ena I ili Immigration le fitu se furu pasene o talosanga mai Bangladesh fa'apea le tolu iwa pasene o talosanga mai initia. O nei fwai numera ua toe toe a fa'anua ina le maualunga pe a fa'atusa tusai tūlanga masani. O lea tū langa ua mafua ili te ena o talosanga e ono a fe lua se lau fitu tolu mō visa tamaiti a onga mai atunu I fafo o lo o tutongi a toa la tō pili a onga I masino I unlai au kuso ma se tema. O leo fwai numera wala tali fitu a fe lima se lau male tolu talosanga na te ena I tutonu o le se fulu lua masina a toa le tausanga fale tupe lua a fe lua lima male lua a fe lua ono. Ua si iti a I fo ili pasene o talosanga mō visa tamaiti a onga e tutongi pili a toa ua te ena mai le se fulu tolu pasene I le tausanga fa'ale tupe lua fe lua lima lua fe lua ono I le tolu sfuru fa pasene I le taimi nei. Na fa'ailoa mai le Office of Malanga Inga o isi tamaiti a onga o lo o su eina o lato fa'ailonga o Masters le ai te le ina te ena talosanga mō visa. Na fa'ailoa inisi o lo ofiso soani I tangata I talosanga a lato visa o le fa'afita audio o lo o mafua mai inisi o ofisa e feso soani I tamaiti a onga I initia ma Bangladesh o lo o moli mawina le fa'ale tonu I tutonga no University Bay of Victoria ua wa ayale pa umai le iwa sfulu po ole se lau pasene o tamaiti a onga na faaulu ili amatanga ole tausanga pa u ili na ole lua sfulu fa pasene ili masina tanuai ua wa ayafo ili pa u ole numero o tamaiti a onga mai initia pei ona lipotia. Ua failo mai le vaenga fa upo faya le Greens, a faya manu malo mai le palota. O le atoe fa afo I tupe tu sa male lua tesi male fa piliona ta la, na ave esea ele national mai I au au nanga le malo. O le afo fuanga I tu sa male tolu tesi male sfuru fitu piliona ta la, le fa tupenga I tutono tau sanga e fa. Na sau no le isi taitai o le Greens, Marama Davidson I le asotofi, o fa ai unga le manga fangafa a le national e tipi ai tupe mai I au au nanga le malo, ua mafua ai ona fa ale tonu au au nanga taua mo tangata New Zealand. Na ia taua foi, o le fa ai titi au awa no fa inga ruenga, ua matua a fia I le tamau a inga o nuu mai tō malo, e au fia I pisi nisi tali malo, fale a inga ma fale o loa. Na sau noa Davidson, o le Greens ina o le paule o le vaenga fa upu fai o lo fola fola I ana fa atosina mo le fainga palota, I le toi fai ani fua fuanga e ave esia ini tupe mai au au nanga le malo, ua fa manino mai foi e le Greens. O le vao le tau sanga fa ale tupe lua fe lua fitu lua fe lua valu, ma le lua fe tolu se fulu lua fe tolu tasi, o le ato sui ai le fa ai unga o le paketi o le lua fe lua ono, le ana ave esia ai le lua pasene o tupe fa avae, mo au au nanga mamatanga luenga le malo. O le afa ale au ngai na foi le fua fua wanga to ave esia ile 5% o tupe mai au au nanga ma loi le tau sanga fo fa pe ai mai isi 5% o fo fo ave ese ile tau sanga e so ai na sau no Davidson o si la fia le le Greens le tau o le ia au au nanga le ma lo ina ia ma fai ona tali atu ilu I tau tau le ta ma o ainga ma le si o si o manga o lo fea ngai mani usila I tau sanga o lumanai. Ua faanga solo nei le faatinonga o se fainga fau e faatonu tonu ai ta anonga faitupe ilunga le initaneti I New Zealand. Ma faatulanga ai tu la fono ai ta taona usita ia e kamupani o loo foina atu nei au au nanga.
Nasau no le minista o mata o putau I roto I fale Brook Van Velden I le amatanga o le nei tausanga o ka mupani e mawala I sene e te taona la tau si ta ia I a inga matu la fono ua fatu la ngaina. O le soli tu la fono pe a fai o foina atu e ka mupani e le aini la I sene mo ia au au nanga ta alonga fai tupe I tangata ni usila. Nasau no le minista o le tuinato la I sene o se tasi o awala e fatonu tonu ai le te leo I tu a inga ta alonga fai tupe I le atunuu. Fa pele ini taneti na ia fa manino o lea fainga ele o fa moe moe ina ia fa atuputele ina tangata ni usila e awai ta alonga fai tupe. Ai ia mauti noa o lo usita ia e kamupani ia ia inga mole pui pui inga o tangata fa atau. Fa aititi a afianga e mafua mai I ta alonga fai tupe fa pele tutongi ina o la afonga. O laisene o le a fa amamaluina I le tolu tausanga. O nisi o kamupani wa manu malo I le tau ofonga ma mawala avanoa e talo sangai mo laisene e aofia I le Sky City, TAB, Male Christchurch Online, peitai. Ua fa ilo mai le matanga luenga o mata uputau ilo toifale. E le fa apea a manu malo se kamupani I le tau ofonga. O na mauti noa leo le mau oso na laisene. E te tau lava o na uia e kamupani uma se fa anga solonga e au ili ili ma fai ai ilo ilo. Longa, a ole I faya se faa I unga e tu ina atua I lai sene. E amata atu I le aso mua mua te sema, ole a faa saa I ta alonga fai tupe ilunga le initaneti, pe a fai ele aini lai sene. Ua fai loa mai mata upolo o silio na fe esi esi a iei manatu ma fina ngalo tangata ni usila. E silia malisela wa fe tangata na awai le porkalame ilunga le initaneti o le Vault Campus. Sa ilo ilo ina e tangata su e su e mata upu, o lo o matua ese ese e manato le to o te leo tangata. Ae mai se lawa I lato o lo o malo sile lango lango, ma I lato o lo o matua te te e ine I mata upu. O mata upu te te le e tolu e au fia I mua mua, pe ta taona solo I ele lola palo ta fa apitua mo tangata Maori, po o le Maori electoral roll. Lua, pe ta taona tu ina atu I leo leo le malo si anga, e fa atonu ina I tangata I le aini fale maolo o moe no fuanga fai tele, ina I atu ua I anofoanga, ma lelo na tolu, pe te taona tutongi a toa ele maa lole tau o asia singa I fuoma I fale a inga po GPs, mo tangata ni usila uma. O faa maumaunga na maua mai Italia tangata se lau se fulu faa afe lua se lau maleono na awai ile Vault Campus, leana fisilingi a I o lato manatu I mata.

Kau mani le nato brothers, mani pese o le pola e motu mai tua, mau te lea mana ia le pola e motu mai tua, e a mau tamaiti sala fai, e le foi faalua. E sa o le lei a upo le pese, leo ato pena mai le tato poklame o le lalolangi a sonei, pe a mai al tato pese lea, manu ia le toia kai atu inga luenga le itulai tasi, ia ila tau lea ua, toi 2 minuti ona ta lea o le itulai tasi.